meglio porto diavolo, ma meglio per meglio porto diavolo, when come the brat, enjoy all the chandelle, still I'll pick a rabble.

Mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, veramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma tutto il siamo attaccati, però quando

Se è fatta notte e lui padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere di più, e non mancate voce, tu faccio rimane. Se è fatta notte e lui padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere di più, e non mancate voce, tu faccio rimane. Se è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere di più, e non mancate voce, tu faccio rimane.